fanciulle, quella parrucca, resto la barba, guarda sanguigna, resto il lievito.